0: Pronto, provo a sentire.
1: 2113.
0: Scusate, poi magari rispondato dentro.
1: Right. Wasn't fully readable, I believe. 02 boy 402.
0: Yeah,